Esazi kile mukage zihangwe dakikiri muyonke ya karabamo kuramukia ho nyaijana makuru ombujiro gakusomera ninyowe Edwardi via mukama moti.